gedeile alo leile hasho gedeile alo leile hasho gedeile aka asha duro le bambi rume soya tsomo sebei toko tsom pomber geza sebei tei hatela tsweni Hashog daile, alugumaile. Hashog daile, alugumaile. Ake asha di rum, le bam di rumen. Nukete harida.